0: La noche es la mitad de la vida. Vívela con nosotros. Vida Romántica 99.3.
1: Ritornerà per te. Può essere.